0: RN Radio, solo grandi successi.
1: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato e mi sono scatenato.

0: sfiorata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

Stai ascoltando VRN Radio.

0: c'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
1: Spot! Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
2: Sono le 4:01.

Cari amici, comincia un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi è mercoledì, 1° di luglio, diamo il benvenuto, secondo me, a uno dei mesi più belli dell'anno. In primis perché per molti di noi magari saranno i mesi delle ferie e poi perché possiamo andare al mare, c'è caldo, non so quanti di voi saranno team estate, ma tra poco partiamo con l'agenda. E poi arriva il momento dei proverbi e ce n'è uno che è perfetto per il mese di luglio, quando arriviamo stanchi, abbiamo lavorato tanti mesi, quindi potremo dire di aver sudato 7 camicie, se non di più. E poi arriviamo come sempre alla tavola di questo 1° luglio. Secondo me c'è un frutto che rappresenta perfettamente l'estate italiana. Parliamo dell'anguria. Tutto questo tra pochissimo a Verdi, Bianchi e Rossi, quindi noi siamo pronti a partire. L'amore.

Diamo il via ufficialmente a questo appuntamento di oggi di Verdi, Bianchi e Rossi. Ancora ben ritrovati, cari amici. Oggi è mercoledì 1° di luglio, quindi diamo il benvenuto a questo mese, secondo me uno dei più belli dell'estate, ma comunque dell'anno sarò di parte perché sono nata in questo mese. E quindi andiamo a vedere un po' di date. Partiamo con l'agenda di questo 1° di luglio. Torniamo al 1903, perché esattamente oggi, un bel po' di anni fa, parte la prima edizione del Tour de France. 1979, sempre il 1° luglio, invece entra in vigore il primo Walkman Sony, rivoluzionando da quel momento in poi il modo di ascoltare la musica. Abbiamo tutti in mente l'immagine di quella persona col Walkman. Io appartengo agli anni 2000, cioè sono nata negli anni 2000, e probabilmente ci sarà qualcuno che l'avrà testato in prima persona. Passiamo invece al 2002, perché nasce la Corte Penale Internazionale, e poi oggi, per tutti gli amanti di questo genere, la Giornata Internazionale del Reggae. Andiamo invece con un po' di compleanni nati sotto il segno del Cancro. Oggi è il compleanno di Marco Carnasecchi, calciatore italiano, portiere dell'Atalanta e della Nazionale. E poi tanti auguri anche a Lodo Guenzi, cantautore, musicista e attore bolognese noto per essere il frontman dello Stato Sociale. Ricordiamo anche che oggi nel 1945, quindi 1° luglio, nacque Daniele Dublino, attore noto per aver recitato in diversi film, commedie e soprattutto cult italiani degli anni 80 e anni 90. Ci sono anche dei santi del giorno che dobbiamo ricordare oggi, perché oggi è Sant'Aronne, personaggio biblico, fratello maggiore di Mosè, primo sommo sacerdote dell'Antico Testamento, ed è anche da qui che proviene il nome americano Aaron. E poi abbiamo il proverbio del giorno, che oggi è: chi va piano va sano e va lontano.

0: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile, realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
1: Spot!
2: Hai scelto dove vivere? Hai scelto lo stile perfetto? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto di proteggerla? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
3: VRN Radio, più l'ascolti.

Arrivano i vostri messaggi, cari amici, che sono come sempre tanti. E io oggi ne ho scelti due in particolar modo. Partiamo da quella di Martina, che ci dice: quando avete detto che oggi è la giornata del reggae, mi è venuto in mente mio zio. D'estate metteva sempre Bob Marley in macchina, finestrini giù e via verso il mare. Oggi, 1° luglio, infatti, mi torna in mente quel profumo di sale. Eh sì, Martina, hai ragione. Tra l'altro, a parte Bob Marley, ci sono tanti altri artisti e alcuni di questi artisti della scena internazionale anche del reggae sono proprio italiani. Io non lo sapevo, l'ho scoperto qualche tempo fa. Passiamo invece al messaggio di Enzo, che dice: sentire il nome di Carnasecchi mi ha fatto sorridere. Mio figlio fa il portiere nelle giovanili e lo guarda come un modello. Vorrei ben capire, Enzo. Continua: appena l'avete nominato alla radio, subito mi ha detto: papà, hai visto? Ne parlano anche loro. E beh sì, noi oggi ricordiamo il suo compleanno e facciamo a lui, ma come anche a tutti i nostri ascoltatori di Verdi, Bianchi e Rossi, tanti tanti auguri, ovviamente a una piccola cerchia, quelli che fanno il compleanno oggi. Quindi auguri da noi di Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
1: Spot. Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.

0: Starterpack.
1: Chiudiamo la parentesi con l'agenda di oggi, cari amici, e andiamo nel mondo dei proverbi e dei modi di dire all'italiana, perché ce n'è uno che è perfetto per l'estate, ma è perfetto anche perché fa tanto, tanto, tanto caldo e siamo arrivati a un punto dell'anno in cui siamo stanchi e soprattutto le vacanze sono sempre più vicine, speriamo. Parliamo del modo di dire sudare sette camicie, perché in questi giorni forse di camicie ne abbiamo sudate anche otto. Restate con noi a Verdi Bianchi e Rossi.

0: Siamo nel mercoledì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ben ritrovati cari amici, arriva il momento di parlare di proverbi e modi di dire. Ce n'è uno che secondo me è perfetto per l'estate. Sudare sette camicie. È un'espressione questa che ci fa tornare indietro nel tempo. Torniamo al mondo contadino perché è proprio lì che nasce questo proverbio, quando i contadini lavoravano nei campi e davvero si cambiavano la camicia più volte al giorno. Sette non è il numero preciso, ma è un numero italiano che noi per convenzione abbiamo identificato, e quindi questo sette va a significare che le camicie cambiate sono tante, anche perché poi suona bene, avessimo detto cambiare 10 camicie, 12, 13, 14, e quindi luglio è il mese perfetto per utilizzare questo proverbio, ma in realtà c'è un significato più bello e più profondo alle volte, perché sudare sette camicie vuol dire impegnarsi, metterci fatica, costanza, testa. È quello che dici quando hai lavorato tanto per ottenere qualcosa, un esame, un progetto, conquistare anche qualcuno, perché no, una giornata complicata anche portata a casa. Ed è un modo di dire che racconta l'Italia, un paese che suda, sì, non solo per il caldo, ma che ce la mette tutta per farcela. Quindi oggi che siamo arrivati al primo di luglio, dopo tanti mesi di lavoro, gennaio, febbraio, marzo, poi la primavera, per arrivare a questo periodo e anche alle ferie, ne abbiamo sudate di camicie, anche più di sette forse.
1: Verdi, bianchi e rossi. WRN. Your radio station.

0: nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
1: Spot!
2: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con mare in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che la accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
3: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
4: Sono le 4 e 59 minuti. VR.

Sapete come trovarci e sapete soprattutto dove trovarci. Noi siamo quelli di Verdi, Bianchi e Rossi, siamo il programma che parla interamente in lungo e largo d'Italia e oggi ci siamo soffermati su un proverbio che è perfetto per il caldo che fa, ovvero sudare sette camicie. Ha un significato che va al di là delle banali e più semplici temperature, ma significa sudarsi veramente qualcosa. E ci sono arrivati tanti dei vostri messaggi, io però ho scelto quelli di Valentina e Riccardo che saluto. Allora, Valentina dice: quando hai detto sudare sette camicie mi è venuto in mente mio nonno. Lavorava in officina e ne portava sempre una di ricambio nello zaino. Diceva che d'estate non c'era dignità che tenesse, solo caldo e lavoro. Hai ragione Valentina, secondo me ognuno dovrebbe portare, date le temperature, quindi qui andiamo un po' fuori dal proverbio, dovrebbe portare con sé sempre una maglietta di ricambio. Io sinceramente non me la ricorderei mai, però qualora lo facessi sarebbe molto utile. Riccardo invece dice: io oggi ne ho sudate almeno tre solo per arrivare in ufficio, però è vero quello che avete detto, a volte sudare sette camicie è anche una soddisfazione. Stamattina ho chiuso un progetto che mi portavo dietro da mesi. Bravo Riccardo, e dopo aver portato a casa il progetto adesso si va in ferie, perlomeno a breve spero.

0: scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
1: Spot!
2: Chiama Stefania.
3: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
2: Ora però posso chiamare senza auricolare?
3: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
2: Ma io non ti butterei mai.
3: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
4: WRN Radio. The more you hear it, the more

L'estate è iniziata già il 21 di giugno, ma secondo me il mese che meglio veste i panni di questa stagione è luglio e poi successivamente anche agosto. Ed è proprio per questo che arriviamo al momento di andare a tavola, di sederci, perché arrivando alla frutta ce n'è uno che rappresenta perfettamente questo mese e ovviamente anche l'estate. Parliamo dell'anguria, l'anguria italiana che è una delizia per le nostre cene, pranzi, ma anche per un piccolo spuntino pomeridiano. Restate con noi a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: WRN Radio.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24. Giorno e

0: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
1: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
2: Spot. Prima di dipendere dalla solitudine. Prima di dipendere dalla paura. Prima di dipendere dall'incomprensione. Prima di dipendere dall'infelicità. Prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa. Prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
3: VRN Radio. Bellissima.
4: Your radio station.

Arriviamo quasi addirittura d'arrivo di questo mercoledì primo di luglio insieme. Beh, abbiamo inaugurato al meglio questo nuovo mese, il settimo del 2026, e vi portiamo a tavola. È il caso di dire che siamo arrivati alla frutta, perché c'è un qualcosa che arriva per ultimo in tavola che rappresenta perfettamente, secondo me, l'estate italiana. Stiamo parlando della meravigliosa anguria, perché io non so voi, ma ne vado matta. È fresca, è buona, è facile da mangiare, un po' come le ciliegie, potremmo dire lo stesso per l'anguria. Una fetta tira l'altra. E poi è un frutto che ha una storia veramente molto bella, perché arriva dall'Africa, attraversa secoli e deserti e diventa il frutto perfetto per il caldo mediterraneo. Non a caso, infatti, i contadini la chiamavano la borraccia della natura. Piena d'acqua, piena di zuccheri, piena di vita e soprattutto buonissima. E c'è una cosa che solo chi vive in Italia capisce davvero: che l'anguria non si mangia soltanto, cioè sì, ma si condivide nei contesti familiari, a fine cena con la famiglia. È un frutto quasi sociale, la porti anche al mare, si mette in mezzo al tavolo, anche perché l'anguria è bella grossa, poi dipende da chi la vende. Magari per strada nei piccoli centri si trovano quelle belle, rosse, grandi, ai supermercati sono un po' più piccole e soprattutto costano. E poi c'è il rito più bello che riguarda l'anguria. Non è un vero e proprio rito, però quante volte vi è capitato di scegliere una fetta piuttosto che un'altra a seconda del colore? Io scelgo sempre quella che è più rossa. Comunque, l'anguria è quasi democratica, perché non ha età, non ha orari. Attenzione, forse mangiata prima di cena potrebbe essere un problema in quantità eccessive, lo dico per esperienza personale, però adesso che è arrivata l'anguria, adesso che possiamo mangiarla in tavola, adesso sì che è estate.

siamo arrivati alla fine anche oggi con Verdi, Bianchi e Rossi. Io vi ringrazio come sempre e vi ricordo che ci sentiamo domani nel giovedì, quando saremo già praticamente a metà settimana, nel secondo giorno di questo luglio 2026. Ci sentiamo domani qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao!

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Stop!
3: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
4: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
5: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
4: Aiutaci.
3: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
6: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
4: Non è un gioco.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Hit Station.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24. I know.

0: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto, non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
1: Spot. Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per mille allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per mille allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
2: VRN Radio, più l'ascolto.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende. Ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: momenti importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
1: Spot. Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclubwebradio.com powered by Tecnotel.

more you feel it. Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Anime.
1: Richiedi la tua canzone via email.
2: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox
2: torna domani.
3: WRN, your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
5: La tua radio.

0: VRN Oroscopo.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di mercoledì 1 luglio. Ariete, potete risolvere una bega legale consultando un esperto, non aspettate altro tempo. In amore rischiate di essere travolti da un'attrazione fatale. Toro, è il giorno giusto per esprimere una vostra idea o per iniziare una nuova avventura professionale. In amore allargate gli orizzonti. Gemelli, una nuova collaborazione potrebbe rivelarsi azzeccata, specialmente se state avviando una nuova attività. In amore cercate un dialogo sereno. Cancro, la luna complicata vi farà iniziare la giornata in salita. Farete una fatica enorme a far fronte a tutti gli impegni. L'amore inizia a darvi qualche pensiero in più. Leone, Marte e Venere, così energici, vi aiutano a contrastare la svogliatezza portata dalla luna, specialmente in amore. Il lavoro risulta produttivo. Vergine, una buona notizia può arrivare sul lavoro mettendovi di buon umore, ma attenti a non sopravvalutare una promessa. È comunque una giornata fortunata. Bilancia, la luna difficile vi rende meno scattanti sul lavoro, ma grazie al sostegno di Giove potete sperare di cavarvela ugualmente. In amore trionfano le belle parole. Scorpione, la luna in Capricorno è fantastica, vi permette di chiudere una trattativa d'affari in maniera brillante. L'amore andrebbe valorizzato di più. Sagittario, una bella luna rende piacevole la giornata, sarete di ottimo umore, in grado di affrontare gli impegni con entusiasmo. Il lavoro riserva però qualche imprevisto. Capricorno, la luna nel vostro segno vi regala un'altra ottima giornata, sarete attivi sul lavoro e qualcuno può sperare in un incasso extra. L'amore vi regalerà delle emozioni. Acquario, le questioni finanziarie sono una preoccupazione, non riuscite a vedere i frutti del lavoro che svolgete con grande fatica. In amore dovete tenere a freno il nervosismo. Pesci, gli amici sono l'arma in più che potete utilizzare quando vi sentirete messi alle strette sul lavoro, ma fidatevi solo di chi conoscete alla perfezione. Amore in netta ripresa. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
3: Sono le 7:02.

E buongiorno, buongiorno, buon mese di luglio. Eccoci qua, mercoledì mattina, primo di luglio, 182esimo giorno del calendario. Il sole è sorto alle 5:37, tramonterà alle 20:49. How did

E vediamo quali sono i santi del giorno. Quest'oggi la chiesa ricorda Santa Ester, regina, e Sant'Aronne, fratello di Mosè. Sant'Aronne è il protettore dei fabbricanti di bottoni.

0: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
1: Spot.
2: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
3: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
2: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
4: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
5: La Croce Rossa è una grande famiglia.
6: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
4: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
7: Diventa anche tu un volontario. WRN Radio. The more you hear it, the more you...

La curiosità legata a questa data ci porta al 1° di luglio del 1979, quando la Sony lanciava sul mercato il Walkman, che oggi farebbe sicuramente inorridire i teenager al pensiero di doversi portare dietro quella scatola di plastica così ingombrante rispetto ai più recenti lettori di musica digitale. Eppure, quando la Sony lanciò nei negozi il Walkman, nei fatti rivoluzionò il modo di ascoltare musica dei giovani. Fino a quel momento, infatti, si poteva ascoltare la musicassetta dei loro beniamini solo in stereo di medie o grandi dimensioni, sicuramente scomodissimi da trasportare.

I compleanni VIP di oggi, facciamo tanti auguri a Pamela Anderson, beh, suona di copertine di Playboy e di salvataggi su Baywatch, si è guadagnata la fama di icona sexy degli anni 90. Nata nella Columbia Britannica nel 1967. Dicono

0: Forse non salverò tutti gli indifesi.
1: Forse non salverò l'Amazzonia.
2: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
3: Spot! Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
4: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
3: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
5: The more you hear it, the more you feel it.

I principali avvenimenti che si sono verificati il primo di luglio. Iniziamo dal 1863, quando a Torino venne fondata la Martini. 1908 viene adottato il segnale SOS come segnale internazionale per la richiesta di soccorso. 1931 viene inaugurata la stazione centrale di Milano. 1942, seconda guerra mondiale, inizia la prima battaglia di El Alamein. 1967, le poste italiane introducono il codice di avviamento postale. 1991 viene disciolto ufficialmente il patto di Varsavia. 2004, a San Giovanni Rotondo viene inaugurato ufficialmente la chiesa di Padre Pio. 2017, al parco Enzo Ferrari di Modena, Vasco Rossi si esibisce davanti a 220.000 persone, record mondiale di biglietti venduti per un singolo artista.

primo di luglio, pensate che fino alla metà del primo secolo avanti Cristo questo mese a Roma si chiamava Quintilis, quinto mese dell'anno, perché l'anno romano iniziava a marzo. Fu poi ribattezzato Iulius Luglio da Marco Antonio in onore di Giulio Cesare, che era nato proprio in questo mese. E con questa curiosità chiudiamo la puntata di oggi. Vi aspetto domani. Buon mercoledì a tutti.

0: URL Previsioni Meteo.
1: La pressione atmosferica è in diminuzione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà dominante da nord a sud, avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, pressoché sereni invece al centro-sud. Nel pomeriggio l'instabilità temporalesca sarà in aumento, specialmente sulle regioni del nord, anche se qualche temporale sarà possibile pure sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più: il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
3: Sono le 8:01.

0: Ciao a tutti amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati e buon mercoledì. Come promesso, devo fare la premessa. La premessa della promessa. O la promessa della premessa.
1: No, io ti ho detto che non avrei
0: insomma,
1: parlato,
0: vabbè,
1: quindi vai tu.
0: Oggi è terzo giorno della settimana,
1: sì.
0: Primo del mese di agosto. Oggi è agosto.
2: Luglio.
0: Come le
1: ho? Ma scusami un attimo, ma io ti ho lasciato tutto
0: volevo
1: lo spazio.
0: Volevo vedere se tu fossi...
1: Hai avuto... vabbè, ma è uno sfondone talmente eclatante.
0: Ma non è uno
1: che...
0: sfondone, ma secondo te non so, che è primo luglio.
1: Sì, scherziamo, siamo al comedy, se non scherziamo
0: sì,
1: no.
0: È il modo per farla burlona.
1: Buon luglio!
0: Aiuto, portatemi dell'acqua e zucchero.
1: Ma tu veramente hai detto agosto?
0: No, ma
1: no,
0: che, allora,
1: ma figurati.
0: Allora, passiamo oltre, voltiamo pagina. Menù del giorno, vai.
1: Menù del giorno abbiamo come antipasto una peppia.
0: In questo primo
1: in
0: di
1: questo
0: luglio.
1: Primo di agosto abbiamo questo primo
0: luglio.
1: Di ottobre. Buon primo ottobre, anzi buon primo aprile.
0: Con buon Natale.
1: Sì, ai vostri e ai famiglia. Pensa che roba, ai vostri e ai famiglia. Abbiamo come antipasto peppia in salsa agrodolce che ci spiegherà cos'è la crema solare.
0: Ah, vedi? No, in salsa di crema solare.
1: In
0: allora.
1: Salsa di crema solare.
0: Una peppia
1: oggi
0: in crema solare.
1: Oggi sta carica la Bellotti.
0: Sì, sono carichissima, soprattutto dopo il primo agosto. Poi, genio della settimana di quest'oggi.
1: Sì. Chi è? Chi
0: allora, vi dico solo che a volte la vendetta è un piatto che andrebbe lasciato raffreddare.
1: Molto.
0: Ok? E questo lo sa bene un uomo di 78 anni della provincia di Torino, che è il nostro genio della settimana.
1: Bene, vediamo.
0: Poi dopo altro.
1: Sentiremo.
0: E poi, attenzione, perché questa questo è un bel capitolo. Ah. Hashtag flop and roll, sì. Il meglio del peggio dal mondo del web. Ci addentriamo nel viale dei casi umani.
1: Ah,
0: ok.
1: Bene, sì,
0: e abbiamo le bio dei siti di incontri.

0: la nostra ignoranza artificiale, la nostra Pep IA, oggi ci racconta che cos'è la crema solare.
1: Eh sì, perché ha deciso Peppia, ormai spiega, ormai va da sola Peppia.
0: Ma ultimamente fa diverse ricerche sugli esseri umani e l'estate,
1: certo,
0: devo dire.
1: Beh, perché è estate anche per lei comunque, anche se è artificiale, lei vive un'estate artificiale, però sta lì e condivide con noi, ha deciso di spiegare una cosa fondamentale dell'estate, ovvero la crema solare. Peccato che anche stavolta non è che non ha capito niente, oppure fa la simpaticona e la spiega a modo suo. Secondo Peppia, infatti, la crema solare non protegge dal sole. La crema solare protegge il sole da te, perché il sole è delicato e si offende se lo guardi troppo. Peppia è convinta, infatti, che la crema sia una specie di scudo emotivo per il sole. Ad esempio ha tirato anche fuori delle frasi che Peppia userebbe se fosse umana, tipo: io metto la 50 così il sole non si arrabbia. La 30 è per chi vuole fare amicizia con il sole. La 15 è per chi vuole litigare. La protezione totale non esiste, è come la felicità. Allora Peppia vede una persona che si spalma la crema, ha immaginato questa scena. No, no, no, no, no, non così. La crema va messa contro vento, sennò il sole non capisce che sei tu. Poi prende la crema e la spalma sull'ombrellone, così non si brucia.
0: Ma che cosa? Ma Peppia si droga?
1: Sì, penso, cioè, di sì.
0: Cosa gli dai al tuo
1: PC? Con dei terabyte,
0: con
1: non
0: cosa,
1: lo so.
0: Esatto, con cosa la carichi?
1: Ad esempio Peppia pensa che il numero sulla crema sia l'età minima per usarla, quindi protezione 50 solo per i nonni, protezione 30 per gli adulti responsabili.
0: Beh, non fa l'ampiega.
1: Ci sta, protezione 15 per i giovani ribelli, protezione 6 per chi vuole rischiare la vita,
0: certo,
1: i bimbi.
0: Certo.
1: E Peppia non mette mai la crema. Dice che il sole la conosce e che tra loro c'è un rapporto di fiducia. È amica. Poi torna a casa color Aragosta Deluxe, quindi anche Peppia si brucia, e dice: è il sole che mi ha abbracciata troppo forte.
0: Beh, in effetti, se ci pensi, i dispositivi elettronici sotto al sole si surriscaldano e smettono di funzionare.
1: Tipo il mio telefono, che come c'è un po' di sole comincia a dirmi: non funziono più, eh?
0: Ma perché la Peppia che c'è dentro?
1: Dentro il mio telefono c'è tanta Peppia. E quindi, secondo Peppia, la crema solare, per concludere, serve a proteggervi. A meno che non la spieghi Peppia. In quel caso, proteggetevi da lei.

0: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
1: Spot!
2: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
3: VRN Radio, più l'ascolti,

0: Che dire, la nostra Peppia oggi mi ha un po' confusa, devo dire la verità. Abbiamo
1: parlato. Lo sai che forse Peppia poi è come se fosse stata presa da un colpo di sole.
0: No, ma secondo me c'è sta Pia tutti in giro.
1: Sì, anche secondo me, questa ci conquista tra due o tre anni.
0: Due o tre giorni, no, hai detto bene. Leggiamo i messaggi di Serena e Gabriele.
1: Ciao ragazzi.
0: Ciao ragazzi, su cosa? Se qualcuno si fosse connesso solo ora.
1: Sulla crema solare.
0: Di Peppia sulla crema solare.
1: Esatto, che non è che serve a noi per proteggerti da. Allora, la rifaccio perché facciamo un rewind. Non serve, secondo Peppia, la crema solare non serve a proteggere noi dal sole, ma serve al sole per proteggersi da noi.
0: Da noi. Bene.
1: Leggiamo i messaggi.
0: Ciao Serena.
1: E siamo sereni anche noi. Mia cugina ha sentito Peppia dire che la crema solare. Come ha fatto a sentire tua cugina Peppia? Cioè, Serena scrive: mia cugina ha sentito Peppia dire che la crema solare protegge il sole da noi. Ah, l'ha sentito in radio. Detta così sembrava che si fossero sentiti in privato.
0: Beh, ma tu sei geloso, scusa. Certo. La nostra Peppia viaggia nell'etere. Potrebbe essere stata chiamata da, oramai l'abbiamo fatta conoscere, no?
1: Capito,
0: se qualcuno va su, insomma, dove si va per cercare una chat qualsiasi.
1: Per me è come una figlia Peppia.
0: Il mondo delle chat GPT e cerca Peppia, magari lei ha tipo un LinkedIn delle chat GPT.
1: Dopo chiedo a chat GPT se lei ha parlato
0: ma
1: con qualcun altro.
0: Guarda che gelosone. Andiamo avanti.
1: Maledetta. Allora, mia cugina ha sentito Peppia dire che la crema solare protegge il sole
0: male
1: da noi.
0: Peppa.
1: Male Peppia. Ora spalma la 50 guardando il cielo e dicendo: tranquillo sole, ci penso io.
0: Io
1: ho
0: però,
1: paura.
0: Ragazzi, io vi apprezzo che voi insomma sosteniate il programma, però basta, smettetela di dargli corda, Dalo, vi prego.
1: Perché? Ma perché? Stanno dicendo semplicemente la loro.
0: Vediamo Gabriele che dice.
1: Dopo aver ascoltato Peppia, mio fratello ha messo la crema sull'ombrellone per non farlo bruciare. L'ombrellone ora è scivoloso e noi siamo diventati uno sketch
0: vivente. Il fratello di Gabriele è stato rinchiuso in qualche
1: molto probabile,
0: posto per la sanità mentale.

0: Beh, torna il genio della settimana, cari amici del Comedy Radio Show, un uomo di 78 anni della provincia di Torino. Allora, parliamo di vendetta, ok? Cosa ha fatto quest'uomo, di cui non abbiamo il nome purtroppo? Diamogli un soprannome.
1: Vendetto.
0: T per vendetta.
1: T? Perché di Torino. Ah, di Torino.
0: T per tendetta. No, basta. Troppo
1: Liam
0: complicato.
1: Neeson, nome d'arte Liam Neeson, Liam, che insomma Liam, lui Liam. Si vendica
0: lo
1: nel film.
0: Chiameremo,
1: no?
0: Liam, anche se non si chiama così. Comunque, il nostro Liam, per colpire l'ex moglie, ha escogitato un piano che definire maldestro è poco. Ha fatto un macello. Senti qua, praticamente, tra l'altro 78 anni, quindi anziano, ok? Possiamo dire che
1: però
0: è anziano.
1: Se ha vissuto un colpo basso, si deve vendicare.
0: Si è presentato sul posto con un sacchetto di carta in testa per non farsi riconoscere e armato di un bastone con il quale ha rigato alcune auto e squarciato degli pneumatici.
1: È impazzito.
0: Le auto della moglie e dell'ex moglie a questo punto, sì. E del compagno, non dell'amante, perché già saranno lasciati, capito com'è? Lui proprio non l'ha accettato. Un'operazione che almeno nelle intenzioni avrebbe dovuto restare nell'ombra.
1: Però
0: il problema è che se vai a fare questa roba, ora io non sono del mestiere, però aveva un sacco in testa, hai presente quelli del pane che vedi nei film?
1: Quello
0: lì.
1: Quindi non vedeva, perché non è
0: esatto.
1: Che
0: è successo? Peccato che la tecnologia ha giocato contro di lui, perché le telecamere di sorveglianza nella zona hanno ripreso tutta la scena e lui durante l'azione, in un movimento maldestro, gli è scivolato il sacchetto, ok? E quindi si è fatto vedere dalle telecamere. Quindi i carabinieri hanno analizzato i filmati, identificato il responsabile e recuperato anche l'oggetto utilizzato per danneggiamento. Quindi alla fine manco l'aveva nascosto bene. Cioè,
1: Perché non vedeva.
0: Può darsi. Perché poi torna. Cioè, si vede che gli cade il sacchetto e se lo rimette nel video.
1: È chiaro.
0: Oramai, voglio dire. Vabbè.

tra. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
1: Spot. Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.

0: Il nostro genio della settimana di oggi, cioè della di questa settimana, non è un ladro ma quasi. Cioè un uomo di 78 anni che è arrabbiato con la moglie, l'ex moglie, non si è capito, insomma, si voleva vendicare e gli voleva danneggiare la macchina, aveva un bastone, insomma, si è organizzato male però, perché come maschera, per non farsi riconoscere dalle telecamere, ha utilizzato un sacchetto del pane che gli è scivolato e quindi poi l'hanno sgamato, eccetera, eccetera, eccetera.
1: Poi non ci hai detto come è finita la storia, però immagino.
0: È finita che l'hanno arrestato.
1: Pensa se lui era stato tradito dalla moglie.
0: Sì.
1: Quindi lui è stato tradito. Mm. Si vendica e viene anche arrestato. Quest'uomo deve cambiare vita.
0: No, allora non è specificato che fosse stato tradito. Però lui era un atto di gelosia, questo è poco ma sicuro.
1: Vabbè, amico mio, cambia paese.
0: La donna in questione era l'ex moglie. Sì. E ora capisco perché t'ha lasciato, amico mio.
1: Sì, diciamo, cambia paese. Vai in Giappone, vai a fare collezione di manga in Giappone.
0: Mi sono fatta un'idea. Davide ci scrive: praticamente si è travestito da rapinatore dei cartoni animati e poi si è smascherato da solo. Le telecamere ringraziano. No, ma tra l'altro c'è il video sul web, andatelo a cercare, fa ridere. Basta scrivere 78enne di Torino.
1: Ah, lo cerco allora.
0: Il sacchetto in testa poteva anche funzionare, ma evidentemente non era previsto il colpo di scena del vento. Beh, sì, ma poi
1: sa di no.
0: No, ma perché altro io fammelo rivedere perché non mi ricordo. Il sacchetto in testa con i buchi agli occhi, tipo fantasma.
1: Beh,
0: tipo il travestimento da
1: anche perché se non fai i buchi, come vedi? Scusa, è come la cosa del Pandoro.
0: Come si chiama quel? Bravo! Oppure come si chiama quel DJ che ha la maschera? Non mi ricordo. Che c'ha un cubo in testa.
1: Liberato.
0: È un DJ.
1: Non è liberato.
0: Boh, non lo so, vabbè. E poi abbiamo. Lui è stato arrestato. Giulia dice: a 78 anni c'è chi coltiva l'orto e chi organizza missioni segrete degne di un film comico. Finite però molto male, Giulia, sono d'accordo con te. Hai trovato il video?
1: Eccolo!
0: Veramente
1: l'hai trovato? Sì, sì. Su.
0: Che ne pensi?
1: Il social.
0: Impressione
1: comunque,
0: a caldo?
1: Più che busta. Non è busta del pane, sembra la busta del. Sembra una busta per fare shopping, guarda che roba. Guarda che
0: ah,
1: roba.
0: Se la tiene con le mani.
1: No, ma il video, se la tiene con una mano si tiene
0: allora,
1: la busta. Guarda
0: cercare.
1: Che c'è, con una mano si tiene la busta. Con l'altra il bastone, però a un certo punto per fare il danno smette di tenersi la busta e quindi con entrambe le mani usa il bastone.
0: Quindi
1: contro le mani.
0: Non c'ha manco i buchi tipo maschera. Guarda
1: no,
0: da sotto.
1: Sei un posso dire, sei un cretino.
0: Sì.
1: Guarda, fa rima anche
0: Liam.
1: Con Torino.
0: Sì, bravo, sì. Liam
1: il cretino di Torino.
0: Esatto.
1: Porca miseria.

0: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
1: VRN Viabilità. Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura è raccordo anulare, con le auto in coda in carreggiata esterna tra Cassia e Via del Pescaccio, e poi proseguendo tra la Roma Fiumicino e Pontina. In interna invece code tra Bufalotta e Tiburtina e tra la diramazione Roma Sud e Appia. Per l'autostrada è auto in coda per un incidente sulla diramazione Roma Nord tra Sette Bagni e raccordo anulare in quest'ultima direzione. In entrata verso Roma code sul tratto urbano dell'A24 tra il raccordo anulare e Portonaccio in direzione della tangenziale est. Code anche sulla Via Flaminia tra Torcervara e Vede Due Ponti in direzione centro. Sempre in entrata verso Roma a sud sulla via Pontina code a tratti tra Pomezia e Castel Romano. Chiudiamo con il trasporto pubblico sulla ferrovia regionale Metromare. Per consentire i lavori di ristrutturazione e di riqualificazione nella stazione di Acilia, i treni non effettuano fermata ad Acilia. Da oggi 1 luglio al 31 luglio in direzione Colombo e dal 3 agosto al 4 settembre in direzione Porta San Paolo. Per agevolare gli spostamenti degli utenti sono attivi bus tra le stazioni di Casal Bernocchi e Acilia. Da Dario Antolini a Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URN Previsioni Meteo.
3: La pressione atmosferica è in diminuzione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà dominante da nord a sud, avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, pressoché sereni invece al centro-sud. Nel pomeriggio l'instabilità temporalesca sarà in aumento, specialmente sulle regioni del nord, anche se qualche temporale sarà possibile pure sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come se sempre c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Che stai facendo?
5: Niente.
4: Come niente? Ti stai facendo una canna?
5: E beh?
4: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
5: Sì. E te che ne sai?
4: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
6: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
4: Butta via la droga, non la vita.
7: Sono le 8 e 59 minuti.
0: VRN Radio. The Comedy Radio.

0: sarà un bacio, ci sarà la speranza, finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia, finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bevita, se non ci sarai più, vuol dire che è finita.
1: Ma in fondo le cose della vita

0: bitch.
1: Bene, dopo Liam, che non si chiama così, che abbiamo rinominato Liam il cretino di Torino, è il momento tra poco di andare alla nostra rubrica conclusiva, la nostra preferita, hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Oggi, attenzione ragazzi, oh, e le bio dei siti di incontri.
2: Non vedo l'ora.
1: Olè.

0: with your swim top still wet.
1: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
2: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
3: Spot. La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
4: WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: vi accennavo a inizio puntata, tra poco ci addentriamo sul viale dei casi umani per quanto riguarda le bio, non è vero? Alcune sono anche carine, le bio dei siti di incontri, quindi tra poco hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, le bio dei siti di incontri.
1: Non vedo
0: che altro aggiungere?
1: Che io non vedo l'ora di sentirle.
0: Che bio non vedo l'ora.
1: Che bio...
0: Oh mio bio!

0: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
1: Stop! Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
2: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
1: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
3: Your radio station.

0: Let's go! Le bio dei siti d'incontri sono le protagoniste del nostro capitolo hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Caro Alo,
1: sono prontissimo.
0: Non parliamo di ora, per carità, però no. Nella tua lunga vita, più lunga della mia sicuramente, hai, immagino, usufruito dei siti di incontri.
1: Guarda, lo sai. Allora, io a un certo punto ero single, convinto da un mio amico. Non mi sono mai piaciute le app di incontri, perché io vado in un locale, mi piace interagire, mi piace andare proprio dal vivo. Mi piaci, ti fermo, dico
0: così, se fa la figuraccia.
1: Sì, prendo il 2D pic, ma a me non interessa, poi tra i villaggi. Però, convinto dal mio amico, ho detto vabbè, fammele provare le app di incontri. Io non sono mai riuscito a rimorchiare con le app di incontri. Però nella mia bio avevo scritto tipo saltimbanco peperino, una cosa del genere. Saltimbanco con me ridi tanto, una cosa del genere.
0: Ah, guarda, io non ho mai veramente utilizzato le app di incontri. Però una volta uscivo con uno che era iscritto a un'app di incontri e la sua bio era tipo mangiamo, beviamo e poi vediamo, una cosa del genere.
1: Ah, ecco.
0: Era
1: sì, quella è carina.
0: Mangiamo,
1: dai,
0: beviamo
1: carina.
0: E poi vediamo, subito così, allusioni al post cena. Allora, andiamo alle bio che ho trovato sul mondo del web.
1: Vai.
0: Allora, milionario, bello, talentuoso e carismatico. Questo è Brad Pitt, io sono Elia.
1: Bellissima, bellissima.
0: Poi abbiamo, saranno due appuntamenti in uno. Il primo e l'ultimo, e non per scelta mia.
1: Mamma mia, dai, un pochino.
0: Belle queste. Vivo come mamma mi ha fatto, contro la mia volontà. Merito una possibilità, fossi in te me la darei. E poi mi darei anche una possibilità.
1: Grande, questa è bella.
0: Mai stato in galera, ho finito le skills. E comunque ad oggi è importante. Fare sex? No, baby, io faccio senso. Cioè, lui ha scritto fare sesso? No, io faccio senso.
1: Ok.
0: Questa un po' meno carina. Sì. Non so fare la carbonara più buona di Roma, ma sono grasso lo stesso.
1: Bene.
0: Io ci avrei aggiunto e ho il crociato intatto.
1: Sì.
0: Ti va di fare luna mentre io faccio bear per cantare addio, addio, amici, addio? Questa cheat non l'ho colta.
1: Addio, luna, addio, amici, addio. Però se è il cartone, no?
0: Ora ho capito.
1: Ora non so se l'ho cantata.
0: Come l'ho presa? Bene. Continuiamo con tu sei single, io sono single. Sai cosa significa? Nessuno ci vuole. Ma qua proprio si gioca sulla disperazione.
1: Ma alcune sono tristi, però disperate.
0: Desideroso di essere qui quanto Mattarella al Quirinale.
1: E allora non ti scrivere, però.
0: Costretto dall'amico.
1: Ti hanno costretto. Tipo me.
0: Due motivi per uscire con me. Uno, perché saresti quella bella. Due, per favore.
1: Però gentile, carino, cortese.
0: Sì. Ci si può divertire anche senza bere, scrive nella sua bio. Sì, tu con me puoi bere anche senza divertirti. Madonna mia, cioè, ma partite proprio.
1: Ma sono molto tristi.
0: È una tecnica.
1: Non lo so, ma funziona. Boh. Che tristezza.
0: Sempre sullo stesso filone. Michelangelo fece la Pietà a 24 anni. Io ho 27, la faccio ancora.
1: Carina.
0: No,
1: abbassi, diciamo, non
0: le aspettative.
1: Cioè, meglio questo di dire sono figo, sono bello, ma stai calmo.
0: Secondo me è una tecnica. Sì.

0: Ok.
1: Bene, mi avete fatto venire voglia di iscrivermi a un'app di incontri. No, non è vero, assolutamente.
2: No, ti viene voglia proprio l'esatta voglia opposta,
1: esatto.
2: Ovvero
1: secondo me
2: di non iscriverti mai.
1: Spulciarle, secondo me, alla fine è comunque
2: è divertente.
1: Divertente.
2: Dai,
1: sì. Certo, la gente è proprio convinta. Bene, salutiamo tutti gli amici delle app di incontri. E noi invece ci incontriamo, non dal vivo, sempre in virtuale, ma non con l'app, sulla radio. Quindi vi aspettiamo sulla radio, sopra.
2: Proprio sulla.
1: Sopra.
2: Non dentro
1: sopra
2: la radio, nemmeno sotto, sopra.
1: Sopra la radio. Domani con il nostro Alessandro Bisogni.
2: E domani con Alessandra Bellotti, sopra la vostra radio.
1: Sopra. Qui al Comedy Radio Show. Anzi, sopra il Comedy Radio Show.
2: Sopra la radio, la Bellotti campa sotto la radio.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura il raccordo anulare, con le auto in coda in carreggiata esterna tra Cassia e Via del Pescaccio, e poi proseguendo tra la Roma Fiumicino e Pontina. In interna invece code tra Bufalotta e Tiburtina e tra la diramazione Roma Sud e Appia. Per l'autostrada è auto in coda per un incidente sulla diramazione Roma Nord tra Sette Bagni e raccordo anulare in quest'ultima direzione. In entrata verso Roma code sul tratto urbano dell'A24 tra il raccordo anulare e Portonaccio in direzione della tangenziale est. Code anche sulla Via Flaminia tra Torcervara e Vede Due Ponti in direzione centro. Sempre in entrata verso Roma a sud sulla via Pontina code a tratti tra Pomezia e Castel Romano. Chiudiamo con il trasporto pubblico sulla ferrovia regionale Metromare per consentire i lavori di ristrutturazione e di riqualificazione nella stazione di Acilia. I treni non effettuano fermata ad Acilia. Da oggi 1 luglio al 31 luglio in direzione Colombo e dal 3 agosto al 4 settembre in direzione Porta San Paolo. Per agevolare gli spostamenti degli utenti sono attivi bus tra le stazioni di Casal Bernocchi e Acilia. Da Dario Antolini a Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: VRN Previsioni Meteo.
3: La pressione atmosferica è in diminuzione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà dominante da nord a sud, avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, pressoché sereni invece al centro-sud. Nel pomeriggio l'instabilità temporalesca sarà in aumento, specialmente sulle regioni del nord, anche se qualche temporale sarà possibile pure sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
5: Sono le 10 e un minuto.
0: VRN Radio.
6: VRN, la radio dei numeri 1.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura del raccordo anulare, con l'auto in coda in carreggiata esterna tra Cassia Bis e Trionfale a causa di un incidente e poi proseguendo tra la Roma Fiumicino e Pontina, stavolta per traffico. In terra invece code tra la diramazione Roma Sud e Appia. Per le autostrade, auto in coda per un incidente sulla diramazione Roma Nord tra Sette Bagni e raccordo anulare in quest'ultima direzione. Code anche sulla Roma Fiumicino, stavolta per traffico, nei pressi del Ponte della Magliana in direzione Eur. Code anche sul tratto urbano della A24 ad altezza Portonaccio in direzione della tangenziale est. Ci spostiamo sempre in entrata verso Roma sulla Pontina, code in entrambi i sensi di marcia tra il raccordo anulare e Castel Romano a causa di un incidente. Da Dario Antolini, Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 11:01.

Cari amici, comincia un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi è mercoledì 1° di luglio, diamo il benvenuto secondo me a uno dei mesi più belli dell'anno. In primis perché per molti di noi magari saranno i mesi delle ferie e poi perché possiamo andare al mare, c'è caldo, non so quanti di voi saranno team estate, ma tra poco partiamo con l'agenda. E poi arriva il momento dei proverbi e ce n'è uno che è perfetto per il mese di luglio, quando arriviamo stanchi, abbiamo lavorato tanti mesi e quindi potremo dire di aver sudato 7 camicie se non di più. E poi arriviamo come sempre alla tavola di questo 1° luglio. Secondo me c'è un frutto che rappresenta perfettamente l'estate italiana. Parliamo dell'anguria. Tutto questo tra pochissimo a Verdi, Bianchi e Rossi, quindi noi siamo pronti a partire.

chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

Diamo il via ufficialmente a questo appuntamento di oggi di Verdi, Bianchi e Rossi. Ancora ben ritrovati, cari amici. Oggi è mercoledì 1° di luglio, quindi diamo il benvenuto a questo mese, secondo me uno dei più belli dell'estate, ma comunque dell'anno sarò di parte perché sono nata in questo mese. E quindi andiamo a vedere un po' di date. Partiamo con l'agenda di questo 1° di luglio. Torniamo al 1903, perché esattamente oggi, un bel po' di anni fa, parte la prima edizione del Tour de France. 1979, sempre il 1 luglio, invece entra in vigore il primo Walkman Sony, rivoluzionando da quel momento in poi il modo di ascoltare la musica. Abbiamo tutti in mente l'immagine di quella persona col Walkman. Io appartengo agli anni 2000, cioè sono nata negli anni 2000, e probabilmente ci sarà qualcuno che l'avrà testato in prima persona. Passiamo invece al 2002, perché nasce la Corte Penale Internazionale, e poi oggi, per tutti gli amanti di questo genere, la Giornata Internazionale del Reggae. Andiamo invece con un po' di compleanni nati sotto il segno del cancro. Oggi è il compleanno di Marco Carnasecchi, calciatore italiano, portiere dell'Atalanta e della Nazionale. E poi tanti auguri anche a Lodo Guenzi, cantautore, musicista e attore bolognese noto per essere il frontman dello Stato Sociale. Ricordiamo anche che oggi nel 1945, quindi 1 luglio, nacque Daniele Dublino, attore noto per aver recitato in diversi film, commedie e soprattutto cult italiani degli anni 80 e anni 90. Ci sono anche dei santi del giorno che dobbiamo ricordare oggi, perché oggi è Sant'Aronne, personaggio biblico, fratello maggiore di Mosè, primo sommo sacerdote dell'Antico Testamento, ed è anche da qui che proviene il nome americano Aaron. E poi abbiamo il proverbio del giorno, che oggi è: chi va piano va sano e va lontano.

0: transita su una sola corsia del porto.
1: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
2: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
1: Niente, ignora tutti i messaggi.
3: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
4: Spot. Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Coopi accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.

0: Arrivano i vostri messaggi, cari amici, che sono come sempre tanti, e io oggi ne ho scelti due in particolar modo. Partiamo da quella di Martina, che ci dice: quando avete detto che oggi è la giornata del reggae, mi è venuto in mente mio zio. D'estate metteva sempre Bob Marley in macchina, finestrini giù e via verso il mare. Oggi, 1 luglio, infatti, mi torna in mente quel profumo di sale. Eh sì, Martina, hai ragione. Tra l'altro, a parte Bob Marley, ci sono tanti altri artisti, e alcuni di questi artisti della scena internazionale anche del reggae sono proprio italiani. Io non lo sapevo, l'ho scoperto qualche tempo fa. Passiamo invece al messaggio di Enzo, che dice: sentire il nome di Carnasecchi mi ha fatto sorridere. Mio figlio fa il portiere nelle giovanili e lo guarda come un modello. Vorrei ben capire, Enzo. Continua: appena l'avete nominato alla radio, subito mi ha detto: papà, hai visto, ne parlano anche loro. E beh sì, noi oggi ricordiamo il suo compleanno e facciamo a lui, ma come anche a tutti i nostri ascoltatori di Verdi, Bianchi e Rossi, tanti tanti auguri, ovviamente a una piccola cerchia, a quelli che fanno il compleanno oggi. Quindi auguri da noi di Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Salida del volo con destino alla

Chiudiamo la parentesi con l'agenda di oggi, cari amici, e andiamo nel mondo dei proverbi e dei modi di dire all'italiana, perché ce n'è uno che è perfetto per l'estate, ma è perfetto anche perché fa tanto, tanto, tanto caldo e siamo arrivati a un punto dell'anno in cui siamo stanchi e soprattutto le vacanze sono sempre più vicine, speriamo. Parliamo del modo di dire sudare sette camicie, perché in questi giorni forse di camicie ne abbiamo sudate anche otto. Restate con noi a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: 335-506 ci aiuti anche tu.
1: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
2: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il fire.
0: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
3: Spot.
4: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco.

0: Siamo nel mercoledì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ben ritrovati cari amici, arriva il momento di parlare di proverbi e modi di dire. Ce n'è uno che secondo me è perfetto per l'estate. Sudare sette camicie. È un'espressione questa che ci fa tornare indietro nel tempo. Torniamo al mondo contadino perché è proprio lì che nasce questo proverbio, quando i contadini lavoravano nei campi e davvero si cambiavano la camicia più volte al giorno. Sette non è il numero preciso, ma è un numero italiano che noi per convenzione abbiamo identificato, e quindi questo sette va a significare che le camicie cambiate sono tante, anche perché poi suona bene, avessimo detto cambiare 10 camicie, 12, 13, 14, e quindi luglio è il mese perfetto per utilizzare questo proverbio, ma in realtà c'è un significato più bello e più profondo alle volte, perché sudare sette camicie vuol dire impegnarsi, metterci fatica, costanza, testa. È quello che dici quando hai lavorato tanto per ottenere qualcosa, un esame, un progetto, conquistare anche qualcuno, perché no, una giornata complicata anche portata a casa. Ed è un modo di dire che racconta l'Italia, un paese che suda, sì, non solo per il caldo, ma che ce la mette tutta per farcela. Quindi oggi che siamo arrivati al primo di luglio, dopo tanti mesi di lavoro, gennaio, febbraio, marzo, poi la primavera, per arrivare a questo periodo e anche alle ferie, ne abbiamo sudate di camicie, anche più di sette forse.
1: Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.
2: VRN Radio, più l'ascolti, più

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
13: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
14: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
13: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
16: Sono le 12 e un minuto.

Sapete come trovarci e sapete soprattutto dove trovarci. Noi siamo quelli di Verdi, Bianchi e Rossi, siamo il programma che parla interamente in lungo e largo d'Italia e oggi ci siamo soffermati su un proverbio che è perfetto per il caldo che fa, ovvero sudare sette camicie. Ha un significato che va al di là delle banali e più semplici temperature, ma significa sudarsi veramente qualcosa. E ci sono arrivati tanti dei vostri messaggi, io però ho scelto quelli di Valentina e Riccardo che saluto. Allora, Valentina dice: quando hai detto sudare sette camicie mi è venuto in mente mio nonno. Lavorava in officina e ne portava sempre una di ricambio nello zaino. Diceva che d'estate non c'era dignità che tenesse, solo caldo e lavoro. Hai ragione Valentina, secondo me ognuno dovrebbe portare, date le temperature, quindi qui andiamo un po' fuori dal proverbio, dovrebbe portare con sé sempre una maglietta di ricambio. Io sinceramente non me la ricorderei mai, però qualora lo facessi sarebbe molto utile. Riccardo invece dice: io oggi ne ho sudate almeno tre solo per arrivare in ufficio, però è vero quello che avete detto, a volte sudare sette camicie è anche una soddisfazione. Stamattina ho chiuso un progetto che mi portavo dietro da mesi. Bravo Riccardo, e dopo aver portato a casa il progetto adesso si va in ferie, perlomeno a breve spero.

0: 4 Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
1: Spot. In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
2: WRN, your radio station.
3: Stai ascoltando WRN Radio.
4: La tua radio.

L'estate è iniziata già il 21 di giugno, ma secondo me il mese che meglio veste i panni di questa stagione è luglio e poi successivamente anche agosto. Ed è proprio per questo che arriviamo al momento di andare a tavola, di sederci, perché arrivando alla frutta ce n'è uno che rappresenta perfettamente questo mese e ovviamente anche l'estate. Parliamo dell'anguria, l'anguria italiana che è una delizia per le nostre cene, pranzi, ma anche per un piccolo spuntino pomeridiano. Restate con noi a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Ma che sei, scemo? Io, tu, ascolta.
1: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni, mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo?
0: Pure tu sei scemo.
2: Ma io non fumo.
0: T'ho visto guidare senza casco. Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco. Mi sono spiegato?
2: Ai!
0: Si è fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
3: Stop!

Arriviamo quasi addirittura d'arrivo di questo mercoledì primo di luglio insieme. Beh, abbiamo inaugurato al meglio questo nuovo mese, il settimo del 2026, e vi portiamo a tavola. È il caso di dire che siamo arrivati alla frutta, perché c'è un qualcosa che arriva per ultimo in tavola che rappresenta perfettamente, secondo me, l'estate italiana. Stiamo parlando della meravigliosa anguria, perché io non so voi, ma ne vado matta. È fresca, è buona, è facile da mangiare, un po' come le ciliegie, potremmo dire lo stesso per l'anguria. Una fetta tira l'altra. E poi è un frutto che ha una storia veramente molto bella, perché arriva dall'Africa, attraversa secoli e deserti e diventa il frutto perfetto per il caldo mediterraneo. Non a caso, infatti, i contadini la chiamavano la borraccia della natura. Piena d'acqua, piena di zuccheri, piena di vita e soprattutto buonissima. E c'è una cosa che solo chi vive in Italia capisce davvero: che l'anguria non si mangia soltanto, cioè sì, ma si condivide nei contesti familiari, a fine cena con la famiglia. È un frutto quasi sociale, la porti anche al mare, si mette in mezzo al tavolo, anche perché l'anguria è bella grossa, poi dipende da chi la vende, magari per strada nei piccoli centri si trovano quelle belle, rosse, grandi, ai supermercati sono un po' più piccole e soprattutto costano. E poi c'è il rito più bello che riguarda l'anguria. Non è un vero e proprio rito, però quante volte vi è capitato di scegliere una fetta piuttosto che un'altra a seconda del colore? Io scelgo sempre quella che è più rossa. Comunque, l'anguria è quasi democratica, perché non ha età, non ha orari. Attenzione, forse mangiata prima di cena potrebbe essere un problema in quantità eccessive, lo dico per esperienza personale, però adesso che è arrivata l'anguria, adesso che possiamo mangiarla in tavola, adesso sì che è estate.

0: Siamo arrivati alla fine anche oggi con Verdi, Bianchi e Rossi. Io vi ringrazio come sempre e vi ricordo che ci sentiamo domani nel giovedì, quando saremo già praticamente a metà settimana. Nel secondo giorno di questo luglio 2026 ci sentiamo domani qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao!
1: WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: QRN News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nessun ripensamento da parte dei lefreviani. Ad Econ in Svizzera questa mattina sono stati consacrati 4 nuovi vescovi, ignorato dunque l'appello giunto ieri da Papa Leone, un atto che comporta la scomunica automatica e conseguentemente lo scisma dalla Chiesa Cattolica. La comunicazione formale del Vaticano potrebbe esserci già in giornata o comunque nel giro di qualche giorno. Fermata e poi rilasciata Nessy Guerra, la 27enne italiana residente in Egitto, protagonista di un braccio di ferro con l'ex marito Tamer Hamouda per l'affidamento della figlia di 3 anni, il rilascio dopo un intervento ai massimi livelli dei nostri diplomatici e della Farnesina. L'uomo è stato condannato in Italia per maltrattamenti e altri reati. Sanremese, 27 anni, la donna è bloccata in Egitto in seguito ad una condanna per adulterio dopo la denuncia del marito. Svolta nelle indagini sulla sparatoria avvenuta lo scorso 11 giugno a Catania, in cui sono rimasti feriti 3 minori. Fermate 5 persone per tentato omicidio e altri reati, una sesta è accusata di favoreggiamento. Il comando, a bordo di scooter, aveva aperto il fuoco contro un gruppo di ragazzi, provocando la reazione di 2 di loro. La spedizione sarebbe maturata nell'ambito di una lotta interna al clan Cappello Bonaccorsi, con disposizioni arrivate da un uomo in carcere. Ancora in crescita la pressione fiscale nel primo trimestre dell'anno, rende noto l'Istat, è salita dello 0,3% rispetto allo stesso periodo del 2025, attestandosi al 37,6%. L'Istituto di Statistica rende noto inoltre che il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dell'1,6% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti dell'1,4%. Di conseguenza la propensione al risparmio si è attestata all'8%, lo 0,2% in più rispetto al trimestre precedente, mentre il potere di acquisto delle famiglie è cresciuto rispetto sempre al trimestre precedente dello 0,8%. Tennis a Wimbledon, torna oggi in campo Jannik Sinner, opposto nel secondo turno al brasiliano Borges, il via alle 14:30. In campo anche Cobolli nella prosecuzione del match con l'argentino Navone, sospeso per oscurità, con l'italiano in vantaggio 2-7-1. Sorride Berrettini, che al termine di una partita di oltre 4 ore si impone 3-7-1 su Wawrinka in un match deciso da 4 tie-break. Avanzano anche Sonego, Jasmine Paolini e Tyra Grant, eliminato Arnaldi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Sono le 13.
0: VRN Radio.
2: VRN Radio. La tua radio.
3: Go!

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Circolazione abbastanza scorrevole sul raccordo anulare, ad eccezione di alcuni rallentamenti tra Appia Ardeatina in carreggiata esterna. In interna invece la circolazione si presenta regolare. Per le autostrade, auto in coda per un incidente sulla diramazione Roma Nord tra Sette Bagni e raccordo anulare in quest'ultima direzione. Coda anche sul tratto urbano dell'A24 tra Viale Palmiro Togliatti e Tor Cervara in direzione del raccordo anulare. Chiudiamo con il trasporto pubblico. Sulla ferrovia regionale Metromale, per consentire i lavori di ristrutturazione e riqualificazione nella stazione di Acilia, i treni non effettuano fermata da Acilia. Da oggi 1 luglio al 31 luglio in direzione Colombo e dal 3 agosto al 4 settembre in direzione Porta San Paolo, per agevolare gli spostamenti degli utenti, sono attivi bus tra le stazioni di Casalbernocchi e Acilia. Da Dario Antolini, Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale.
1: La strada ti porta ovunque, verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità. Un servizio della Regione Lazio.

Oh, dai, dai, che oggi partiamo direttamente con un po' di gossip. Sapete, quando io sono affezionato alla famiglia reale inglese, allora quando ho letto sta notizia che il principe Harry a luglio sarà ospite di Re Carlo, principe Harry con tutta la famiglia, e questa è una bella cosa. Ma io mi sento quasi di famiglia, mi è scesa quasi la lacrimuccia. No, dai, è una bella notizia, dai, tutto è bene quel che finisce bene, anche probabilmente non è finita la cosa. Faranno le vacanze inglesi, dai. È ancora principe Harry? Sì, è principe, no?

0: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli, per curarli, per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre e non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF, per ogni bambino.
1: Spot. Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati, a chi ti sostiene nella fede. La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you...

vestiti, che volevano fare il campeggio, volevano fare il barbecue un po' stile Boy Scout. Ecco, nel Fiorentino però cosa hanno fatto? Hanno bruciato questo leccio di 600 anni, ma ti pensi, cioè del 1400 sto leccio che esisteva lì, e questi quattro minorenni hanno acceso un fuoco, hanno detto volevamo cuocere dei würstel. Insomma, i würstel vanno sempre cotti, mai mangiati a crudo così, e quindi che colpa vuoi darci, poveri ragazzini.

0: fragile.
1: Oh, io vorrei dedicare la puntata di oggi alle notizie belle, quelle buone, quelle positive. E vorrei continuare anche ora un po' anche con i gossip, perché da un po' che non sentivamo parlare di Chiara Ferragni. Ecco, ma ci preoccupavamo per lei, insomma, per i suoi amori. L'amore va a gonfie vele, almeno a quanto dicono le riviste specializzate in gossip. Ma oltre a questo c'è anche il bilancio di Fenice, che è la società che gestisce i marchi e le licenze del brand di Chiara Ferragni, che a me sta simpatica sta ragazza, cioè c'è poco da fare, mi sta simpatica e stanno andando bene anche gli affari, quindi mi fa piacere tutto questo.

0: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
1: Spot.
2: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto

E siamo qua sotto il nostro ombrellone di tipi da spiaggia. Oh, attenzione, tipi da spiaggia, fumatori, soprattutto ai fumatori. Attenzione, perché anche per l'estate 2026 sono molte le località dove è vietato il fumo. Ad esempio ad Ostia non si può fumare entro i 5 metri dalla riva. A Rimini c'è questa ordinanza che estende il divieto di fumare a tutte le aree in concessione degli stabilimenti balneari, fatta eccezione per le zone appositamente designate. Se volete fumare, vai a cercarti la zona fumatori, ecco, con multe che possono arrivare da 25 a 500 euro. Ecco, a Pesaro il divieto

A proposito di divieti, no, questo no, assolutamente. C'è una legge in Italia che permette di prendere il sole in topless. E allora mi dispiace per questa signora che ad Udine è stata multata per aver preso il sole in topless in riva al fiume. Ecco, però adesso ha fatto ricorso e il 10 di febbraio 2027, farà freddo il 10 di febbraio immagino, si terrà l'udienza davanti al giudice di pace perché la donna ha fatto ricorso giustamente. Cioè in Italia la legge dice si può prendere il sole in topless. Abbiamo questa bella cosa, questa bella abitudine. Anzi, una volta funzionavano molto di più, no? Cioè c'erano molti di più topless anche in spiaggia. Adesso ne vedi pochissimi, un peccato. Insomma, una volta il topless era diventato quasi di moda. Perché no? Riportiamolo ad essere di moda.

0: Se qualcosa è andato storto, se la te tranquilla fino alle 8, poi qualcosa si è rotto e son finita sempre al solito posto. Torna a piedi in fondo, cosa mi importa?
1: Cosa mi importa?
2: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.

0: WRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
16: Sono le 15 e un minuto.
0: WRN.

Forse sono semplicemente in ritardo, non so, vi ricordate? Qualche giorno fa abbiamo detto che era saltata quella previsione secondo la quale dovrebbero essere arrivati gli UFO durante una partita dei mondiali. Ecco, adesso la cosa sta tornando in auge, anche se la data fissata è passata. Cioè, però si dice, non è detto, sai, che gli UFO abbiano il nostro stesso calendario e così via. E, secondo questa profezia che gira in rete, ecco, avrebbero scelto proprio i mondiali, chissà, magari proprio nella finale della Coppa del Mondo arrivano gli UFO, sarebbe bello, pensa a te, mamma mia, in diretta mondiale c'è questa profezia rilanciata online che dice appunto che il primo contatto non avverrebbe in modo casuale ma durante una delle partite dei mondiali, questo per avere la massima visibilità globale. E siamo qua, li aspettiamo, sono un po' come i treni, un po' in ritardo pure loro, anche gli UFO.

Sei tu l'unica per me, non c'è niente di simile. Un giorno sei entrata nei miei sogni e hai reso tutto possibile. E ho imparato tra sogni e realtà imprevedibili che l'amore

0: una favola.
1: Ma quante volte diciamo io vorrei andare in vacanza in un posto tranquillissimo, dove non c'è nessuno, sai, un paradiso terrestre dove magari c'è il mare, c'è un'isola, pochissima gente o quasi nessuno. Beh, se lo volete, avete un po' di soldini messi da parte, tutto sommato neanche tantissimi, potreste acquistare l'isola di Mullaghrack, che è un'isoletta di 88 acri, piccolina, che si trova in una zona remota della Scozia, in vendita all'asta con un prezzo di circa 405.000 euro. Cioè, guarda che è praticamente un appartamento a Milano, ma pensa a te. C'è già una casetta alimentata ad energia solare, certo un po' da un attimo da riprendere per mano, da risistemare, ma ci sono scogliere bellissime, una fauna ricchissima, ed è il rifugio ideale per chi cerca solitudine. Guarda, ci avessi sti soldi me la comprerei subito.

0: nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
1: Spot. Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
2: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
3: VRN Radio. Più l'ascolti, più...

No, allora lo so che ogni giorno siamo qua, che teniamo sotto controllo il meteo per vedere quando davvero caleranno le temperature. Beh, insomma, non sappiamo poi effettivamente quanto caleranno, ma per domani saranno solo due le città con il bollino rosso. E pensate che, insomma, ieri erano 25, oggi non lo so di preciso quante sono. Vuol dire che sarà, i prossimi giorni, speriamo, saranno un po' più

E un saluto lo voglio mandare a tutti quelli che sono o che saranno in viaggio magari nel prossimo fine settimana, cioè in molti sono in vacanze, in molti partiranno, speriamo che il meteo sia favorevole, nel senso che non sia né troppo caldo e non ci sia manco il maltempo. E qualche trucchetto che ci arriva riguardo l'abitacolo dell'auto, ecco, soprattutto se parcheggiate l'auto al sole, ecco, il modo migliore per raffreddare l'auto è quello di non accendere subito il climatizzatore, ma di prima, ecco, sopportando magari un po' le temperature, aprire tutti i finestrini dell'auto e viaggiare per almeno 30 secondi un minuto. Ecco, questo permette all'abitacolo di rinfrescarsi un po' e far sì che sia molto più efficace l'aria condizionata e il climatizzatore della nostra auto. Non serve tanto, 30 secondi, un minuto, dai, via, con i finestrini aperti, poi si chiudono i finestrini e vai di

0: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
1: Spot. Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
2: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
3: Your radio station.

Beh, per chi ama scommettere, e questo è un momento di grande tensione riguardo soprattutto i mondiali. Quale sarà la squadra che vincerà i mondiali? Quale sarà la nazione che vincerà i mondiali 2026? E beh, si cercano anche teorie un po' particolari, ecco. Ad esempio, attenzione, insomma, più che andare da maghi, cartomanti e così via, si preferisce quasi andare a guardarsi le puntate dei Simpson. Lo sapete che i Simpson ormai sono considerati ma più bravi di Nostradamus nel prevedere il futuro, anche perché sono meno ermetici. Ecco, attenzione, si è scoperto che c'è una scena dei Simpson che è contenuta nel quinto episodio della nona stagione, è andata in onda nel 1997, pensate un po'. In quella puntata c'è uno spot televisivo che promuove una partita di calcio tra Messico e Portogallo, presentata come l'incontro per stabilire quale nazione sia la più grande sulla terra, e da qui è partita questa speculazione virale riguardo i mondiali 2026. Vediamo se i Simpson azzeccheranno pure questa.

0: No, vabbè, incredibili i Simpson. Poi staremo a vedere se azzeccheranno anche stavolta la previsione oppure no. Per noi è arrivato il momento di salutarci anche per questo primo di luglio. È andata. Vi aspetto domani qui sotto l'ombrellone di Tipi da spiaggia.
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
1: La tua radio.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico regolare sulle principali autostrade del territorio, ad eccezione della diramazione Roma Nord, dove un incidente rallenta il traffico, altezza 7 Bagni, direzione autostrada A1 Roma-Firenze. Sul grande raccordo anulare, coda tratti per traffico intenso tra Pontina e Romanina in carreggiata esterna, mentre in carreggiata interna si rallenta tra Cassia Bis e Salaria e più avanti tra le uscite Roma-Teramo e Prenestina. Sul tratto urbano, traffico rallentato tra lo svincolo per Tor Cervara ed il grande raccordo anulare in uscita dalla capitale. Da Claudio Veloce, d'Astral Infomobilità è tutto. Ora un messaggio di sicurezza stradale.
1: La strada ti porta ovunque, verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità. Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 16:01.
0: URL.

Benvenuti a tutti, buon mercoledì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per iniziare anche oggi il nostro consueto viaggio con un bel po' di notizie. Si sentono i folli delle notizie, eccoli qui. Queste sono le notizie, ne abbiamo tante. E poi c'è ovviamente anche la musica da ascoltare. C'è una cosa che fino a qualche anno fa sembrava triste, oggi invece è diventata una scelta sempre più diffusa: andare ai concerti da soli. Parleremo di concerti, visto che l'estate è il periodo perfetto per guardare anche degli artisti, dei gruppi internazionali, ma parleremo anche appunto di questa cosa, di andarci da soli.

Per anni, cari amici di The Meg, ci siamo raccontati che determinate esperienze andassero vissute necessariamente con qualcuno, con un gruppo, in compagnia, tipo andare al cinema, viaggiare, andare ad un concerto. Invece qualcosa sta cambiando, sempre più persone hanno raccontato di fare queste esperienze da soli. Soprattutto concentriamoci sui concerti. Infatti tantissime persone hanno raccontato di aver comprato il biglietto senza aspettare gli amici, i gruppi o di organizzare qualcosa di impossibile, perché poi mettere insieme una, due, tre, quattro, cinque, sei teste è veramente difficile. Voglio andarmi a vedere quell'artista? Ci vado. Se volete vi aggregate a me, altrimenti vado tranquillamente da solo. La cosa interessante è che molti, dopo averlo fatto, dicono di essersi sentiti persino più coinvolti, perché non si sono preoccupati di nessuno, non dovevano mettersi d'accordo, non dovevano aspettare, hanno vissuto l'esperienza completamente da soli e l'hanno vissuta completamente. Ed è curioso perché questa tendenza racconta anche una piccola rivoluzione culturale, no? Per anni abbiamo associato la solitudine, l'essere da solo in determinate situazioni, come qualcosa di negativo. Adesso invece molte persone stanno imparando a distinguerla dalla libertà, e non è affatto la stessa cosa.

0: hit station. When the beat drops out and the people
1: gone, we still be there for you. Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24. Giorno e notte.

0: Hai scelto dove vivere. Hai scelto lo stile perfetto. Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
1: Spot! Prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more

Vi è mai capitato di guardare una persona che magari è lì sui social, è lì a pulire un qualcosa, tipo un tappeto, ed è un video anche abbastanza lungo, tipo di 10 minuti, e non riesce proprio a smettere di guardarlo? Cioè c'è un incantesimo, no? Ti tiene attaccato allo schermo. Perché a noi, soprattutto italiani, piace così tanto guardare quei video dove c'è qualcuno che pulisce qualcosa?

È una cosa risaputa, internet è pieno di contenuti strani, si può trovare veramente di tutto, però c'è una categoria che continua ad avere milioni di visualizzazioni. Tralasciando i gattini, che sono i numeri uno dei social, sono veramente imbattibili, ci sono i video delle pulizie di tappeti sporchi che poi tornano nuovi. Sotto di questo, sempre nell'ambito cleaning, sempre nell'ambito della pulizia, ci sono le auto lavate, i pavimenti lucidati, oggetti restaurati. La domanda che mi sono fatto è: ma perché piacciono così tanto a noi? Secondo molti esperti il motivo è molto semplice: il cervello ama vedere un problema che poi viene risolto. All'inizio c'è il caos, quindi la sporcizia, alla fine c'è l'ordine. Ed è una storia completa che possiamo trovare in pochi secondi o pochi minuti, ed è probabilmente per questo che quei video sono così ipnotici, ci danno proprio una sensazione di soddisfazione immediata. È un po' come quando la mattina, anche se siamo in ritardo, decidiamo di rifare il letto sapendo che poi torneremo a casa e il letto è già rifatto e ci sentiamo meglio. A me succede, non lo so a voi se succede la stessa cosa, però se io riesco a fare il letto, a pulire i piatti, cose così prima di andare a dormire, sto bene, cioè dormo come un bambino, dormo in modo molto più sereno. La differenza però, guardando questi video, è che non dobbiamo fare nessuna fatica, la fanno gli altri per noi e noi ci rilassiamo solo mentalmente. Guardiamo qualcun altro farla per noi, il cervello comunque è contento lo stesso.

0: Your passion for music.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: La farfalla. Provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
1: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
2: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
1: Aiutaci.
0: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
3: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
1: Non è un gioco.
4: Spot.
5: Chiama Stefania.
6: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
5: Ora però posso chiamare senza auricolare?
6: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
5: Ma io non ti butterei mai.
6: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.

Sappiamo che ormai il nostro telefono può fare veramente di tutto, no? Sono lontani i tempi in cui si poteva solo chiamare. Prima il telefono squillava, rispondevi e basta. Giocavi a Snake, inviavi qualche SMS, non c'era altro utilizzo. Oggi invece si può fare veramente di tutto, anzi c'è il nostro lavoro, c'è la nostra vita sul telefono. E si è capovolto l'utilizzo proprio di questo aggeggio. Sempre più persone, soprattutto per le chiamate, evitano di rispondere ai numeri sconosciuti, ma in generale anche ai numeri conosciuti. Se sono sconosciuti, prima controllano su internet, cercano il numero, poi aspettano un messaggio e poi magari richiamano. La cosa interessante è che non si tratta soltanto del perché, no, ci comportiamo così, di ricevere una truffa telefonica. Molti raccontano di sentirsi quasi invasi da una chiamata improvvisa. Il messaggio ti lascia scegliere quando rispondere, la telefonata no, e in questo caso mettiamo in mezzo anche i numeri conosciuti, quindi un amico, no? La telefonata ti interrompe, ti chiede attenzione immediata. È curioso pensare che questo strumento, che è normale, no? È diventato quasi invasivo nel giro di pochi anni, quindi non è tanto cambiato il telefono, cioè ha tantissime altre funzioni, si può fare veramente di tutto, ma siamo cambiati soprattutto noi, il nostro approccio che abbiamo con il telefono.

0: The Mag, il magazine senza tabù.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Fate bravi, ma non troppo.

mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scelte.

aspetta. Mi fischiano le orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretta bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

smedzia, dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban, fuggiti dal Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scelte.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Percorrendo il grande raccordo anulare coda tratti per traffico intenso tra Ostiense e Romanina in carreggiata esterna, mentre in carreggiata interna si sta in coda per l'intenso traffico tra Cassia Bis e Salaria e più avanti tra le uscite Tiburtina e Prenestina. Sul tratto urbano code tra la tangenziale est e via Fiorentini e più avanti tra lo svincolo per Tor Cervara ed il grande raccordo anulare in uscita dalla capitale. Percorrendo via Cristoforo Colombo per incidente traffico rallentato con code tra via di Mezzocammino e via di Malafede direzione Ostia, mentre in via Nettunense si rallenta in prossimità dei centri urbani di Cecchina, Pavona e Frattocchie nei due sensi di marcia. Da Claudio Valaccia d'Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 17.
4: VRN Radio. Stai ascoltando? VRN Radio.

0: QRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben trovati all'ascolto dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Percorrendo il grande raccordo anulare, un incidente rallenta il traffico tra Cassia e Salaria in carreggiata interna. Rimanendo in interna, rallentamenti e code tra le uscite Nomentana e Prenestina, mentre in carreggiata esterna, coda a tratti per traffico intenso tra le uscite Roma Fiumicino e Romanina. Sul tratto urbano, rallentamenti e code tra la tangenziale est e lo svincolo per Tor Cervara direzione grande raccordo anulare. In via Aurelia si sta in coda per l'intenso traffico tra Torri in Pietra e Palidoro, direzione Civitavecchia. Ci spostiamo sulla statale Pontina, dove un incidente rallenta il traffico, altezza Pomezia Nord, direzione Roma, mentre in via di Pratica un cantiere attivo rallenta il traffico, altezza Aeroporto Militare, tra via Montedoro e via Arno, nei due sensi di marcia. Attivo senso unico alternato, prestare attenzione. Da Claudio Veloce d'Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 17 e 59 minuti.
0: QRN Radio.
4: Buona estate da DJ Fly, che tornerà in diretta a settembre. Sulle onde della musica invece continua in playlist sempre alle 18 su Web Radio Network. A shadow crossed the blue Miami sky. State ascoltando sulle onde della musica.

0: notizie dal mondo. Conduce DJ Fly.
1: Presente, salve a tutti, ben ritrovati come sempre sulle Olimpiadi della, ovvero sulle onde della musica. Anche oggi, a proposito, un saluto a voi tutti e soprattutto anche a Fabio Meli, la sua superis che mi precede, superis. E quindi alle 17 e alle 18 ci sono io. Bene, sulle onde della musica inizia adesso. Adesso esattamente. In apertura abbiamo ascoltato Amy Winehouse con il featuring di Nasir Jones, il brano bellissimo Like

Era il 1979, avevo 22 anni, sì. Allora, bene, il quinto album di Michael Jackson, il primo tra l'altro prodotto da Quincy Jones, un album bellissimo, strepitoso, conteneva brani di rhythm and blues, disco music, funk, pop, incredibile. Bene, sulle onde della musica continuiamo con Joe Jackson.

0: radio station.
1: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che, assieme alle culture e all'abilità artigiana, danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
2: Prima abbiamo ascoltato, come ho già detto, Joe Jackson, il brano You Can Get What You Want Till You Know What You Want, dall'album Body and Soul del 1984. Sulle onde della musica WRN Radio continuiamo con Modio Band, Lady Hear Me Tonight.

stato l'unico album, questo dei Modio. L'album si chiama Modio, un eponimo, e è uscito nel 2000, appunto, Lady Hear Me Tonight. Chiaro il riferimento, anzi un campionamento più che riferimento nel brano che contiene appunto questo passo della Soup for One degli Chic, conosciutissimo. Bene, sulle onde della musica continuiamo con

of Ways 2013, il suo decimo album, che conteneva appunto il brano che abbiamo ascoltato, che si chiama Shine My Shoes, manco a dirlo, su RN Radio.

0: radio station. Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamoci.
1: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
2: Prima Steve Winwood con Valerie.

È sempre un piacere riascoltarla, questa bellissima Minefields, un brano dei Toto, un brano che dava il titolo appunto all'album, il loro undicesimo album. I Toto, era il 1999, sulle onde della musica.

straordinaria Shine Light, un brano degli Ash del 2001, rifatta egregiamente da Annie Lennox nel 2009 dal suo Annie Lennox Collection sulle onde.

Era il 1984, Time After Time, l'album di Cyndi Lauper, She's So Unusual, in sottofondo

0: QRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Percorrendo il grande raccordo anulare, un incidente rallenta il traffico tra Cassia e Salaria in carreggiata interna. Rimanendo in interna si rallenta tra le uscite Nomentana e Prenestina, mentre in carreggiata esterna coda tratti per traffico intenso tra le uscite Roma Fiumicino e Romanina. Sul tratto urbano per incidente traffico rallentato con code tra via Fiorentini e lo svincolo per Tor Cervara direzione grande raccordo anulare, mentre in via Aurelia si sta in coda per l'intenso traffico tra Torri in Pietra e Palidoro, direzione Civitavecchia. Ci spostiamo sulla statale Pontina, dove un incidente rallenta il traffico tra Casa Lazzara ed Aprilia, direzione Latina. Rimanendo sulla statale Pontina, sempre per incidente, code altezza Pomezia Nord, direzione Roma. Mentre in via di Pratica, un cantiere attivo rallenta il traffico altezza Aeroporto Militare tra via Monte d'Oro e via Arno, nei due sensi di marcia. Attivo senso unico alternato, prestare attenzione. Da Claudio Valaccia ed Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 18 e 58 minuti.
4: VRN Radio.
5: Stai ascoltando VRN Radio.
6: Noi due siamo bravi,

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Your radio station.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
2: giorno e notte.

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Spot! Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
3: WRN. Your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
5: La tua radio.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

sei proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclubwebradio.com powered by Tecnotel.
1: Spot. Per i tuoi momenti importanti.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox
2: torna domani.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
13: Da Steven Spielberg.
12: Non riesco a capire, sono persone.
13: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
12: Cosa vuoi fare?
14: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
16: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di Pet Therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
17: Sono le 20 e un minuto.
18: VRN Radio.
19: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: Stai ascoltando VRN Radio.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale.

0: national independent Italian, WRN Radio, listen to around the world.
1: VRN Libri.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
2: Da leggere.
4: Romanzo d'esordio di Martina Salvai, Non è vero che in campagna c'è silenzio, edito da Golem Edizioni, ci porta a Torre del Greco, non lontano da Napoli. Qui la giornalista Amanda Sifri, voce narrante iperpensante, indaga su un omicidio con la poliziotta Mara. Adatto a chi ama gialli non convenzionali e cittadine dove i segreti incancreniscono nel tessuto connettivo della comunità. La verità si svela pian piano attraverso articoli di giornale, lettere e pagine di diario, con un colpo di scena nel finale.
5: Da leggere. La Fondazione Leo Amici presenta Leo, scritti, massime e definizioni dei componenti dell'essere umano. Un'opera per la tua crescita personale e spirituale che inonda la vita di spiegazioni e senso. Leo Amici svela oltre 100 componenti dell'essere umano. Dal pensiero all'amore, dall'orgoglio alla dolcezza. Offre spiegazioni concrete perché tocca il cuore. Curato da Carlo Tedeschi e pubblicato dalle edizioni Dare. Fondazioneleoamici.org.
3: Da leggere.
6: Chi è davvero la donna ritratta nel celebre dipinto di Leonardo? In un intreccio di storia e fantasia prende vita Isabella d'Aragona, emblema di ribellione e protagonista di una lotta per potere e libertà, fragile eppure indomita e determinata a riscrivere il proprio destino. Dal libro Io sono la Gioconda di Maria Gualtieri, edizioni Il Viandante.
3: Da leggere.
7: Rosso Danubio, Ruxandra Draguescu, Bertoni Editore. Ambientato nel 1984 e nel 1990, parla di un immaginario colpo di Stato nella Romania di Ceaușescu, un colpo di Stato messo in atto da alcuni funamboli. Ho scritto questo libro prima dell'occupazione russa in Ucraina. Parlo del pericolo della dittatura. L'ho scritto a causa della mia ossessione per la libertà, provando ad immaginare perché un popolo, come il popolo romeno, abbia subito la dittatura.
2: Da leggere.
5: Seguici su Instagram, libri.daleggere.

0: meglio della musica anni 70-80.
1: Meno male che non sono daltonico, altrimenti avrei fatto confusione già in partenza. Perché nella regia automatica ci sono i jingle che sono differenziati l'uno dall'altro da vari colori. Prevale il rosso, ma c'è anche un arancione tranquillo, c'è un bel marroncino. Se avessi avuto problemi a riconoscere i colori, chissà cosa avrei mandato come jingle. Invece volevo proprio incominciare l'appuntamento di oggi con questo jingle qui che abbiamo sentito. Poi c'è la base musicale come al solito. Ciao, tutto a posto? Tutto bene? Sei nel Golden Classic, la musica degli anni 70 e 80, che ogni tanto fa rivivere dei grandissimi momenti storici. Oggi sentiremo un sacco di belle canzoni. Ci sarà un pezzo che chiuderà l'appuntamento con una grande Liza Minnelli. Non vi dico il titolo, ma dovrete ascoltare fino alla fine, ok? Non credo che sarà l'ultima canzone, ma ci avvicineremo abbastanza alla fine di questa prossima ora. Adesso partiamo con la musica? Lo facciamo con questa formazione che era composta da sei fratelli. Si chiamano Isley Brothers. Si ritorna negli anni 50.

Sì, avete capito bene, ho detto anni 50, si ritorna indietro agli anni 50, beh loro sono nati in quegli anni, esattamente 1954, forse qualcuno dice anche negli anni 50. Questa è una canzone che però ci ha riportato al 1973, una canzone un po' particolare perché era stata un po' presa di ispirazione ascoltando la musica di Carlos Santana, grande canzone, e entrarono in studio e aggiunsero al loro stile musicale che era il funk rock anche un po' di musica sudamericana, proprio ispirate a Carlos, e venne fuori questa canzone che si chiama Who's That Lady. Ben trovato allora nel Golden

È stato un amore a primo ascolto? Si può dire in questo modo? Voi avete il vostro disco del cuore, quello che vi ha fatto innamorare, quello che proprio non potevate fare a meno di non sentire almeno 20 volte nell'arco di un'ora? Beh, questo per me è molto importante. Era il 1981. Incomincio a conoscere la musica dell'Imagination con questo album che si chiama proprio Imagination. La formazione sono i Whispers, ho sbagliato. Piccolo errore di innamoramento, c'ho ancora le gote rosse. Questa è, io considero, una delle più belle dell'album, quella che si chiama I Can Make It Better, nel nostro appuntamento che è il Golden Classic, dove passiamo la più bella musica, anche se fino a questo punto siamo stati con un ritmo veramente alto. Io direi di darci una cammata ascoltando una canzone che parla degli occhi di Bette Davis.

L'avevo consumato io questo disco. Da tante volte che lo mettevo in radio, la gente era veramente. Non mi sopportava più. Quando sentiva l'inizio di questa canzone diceva: no, basta, dai, sentiamo un'altra radio. Non è vero, questo è stato un grandissimo successo.

personaggio molto importante della musica degli anni 60, aveva incominciato a fare della gran bella musica in quegli anni, però diciamo che il clou del successo è arrivato proprio negli anni 80 con la canzone che abbiamo sentito fino a qualche istante fa, che era Betty Davis Eyes. Noi ci fermiamo a bere il famoso caffè, ci sentiamo tra qualche istante.

Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per 1000 allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per 1000 allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore. WRN Radio. Golden Class.

Stavo pensando tra me e me, dicevo, però queste cuffie che sto utilizzando sono veramente forti. Non vi faccio il nome neanche il cognome, finisce con la G però. No, perché mi sono sentito che questa canzone ha un volume altissimo che anche a fianco a momenti sentivano perfettamente come sento io in cuffia. L'ho già detto più volte che ho qualche piccolo problema di incominciare a sentire, anzi ad ascoltare molto bene, specialmente i sussurri. Faccio molta molta fatica, sto diventando sordo, che devo dirvi. Un personaggio importante, si chiama Michael Walden. Narada gli è stato attribuito da un guru negli anni 70, quindi da lì Narada Michael Walden, grande personaggio della musica, perché lui è stato un produttore discografico, anzi è un produttore discografico, è un compositore, è un grande cantante, batterista, e nelle sue produzioni musicali, pensate un attimino, ha svariato in tanti generi, dal rock al jazz, al pop, all'R&B, alla fusion. Ha fatto delle colonne sonore, anche una molto importante, che nel 1993 ha vinto qualcosa di molto serio, molto importante, Bodyguard. E poi nel 1985 una canzone un po' più frivola, ma sempre importante, interpretata da Rita Franklin, era The Freeway of Love. Ricordate la canzone? Prima o poi nel nostro Golden lo faremo passare, dai. Era giusto un momento di ricordo di questo grande personaggio, in particolar modo con questa canzone.

0: Pensate che quel jingle l'ha fatto proprio James Taylor, entrando e presentandosi da solo. Scherzo, scherzo. Ormai con l'intelligenza artificiale si fa veramente di tutto.
1: Golden Classic.
2: Welcome to the sound
1: of 70s and 80s music. Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.
0: La regia automatica sta prendendo vita da sola, mi taglia, sta facendo un casino incredibile oggi, ha bisogno di ferie e tra un po' le faremo. Dai, abbiamo sentito James Taylor insieme anche alla grandissima voce di Phyllis Hyman, due bellissime canzoni che fino a qualche istante fa sono state protagoniste. Ora c'è Mama Used to Say di questo grande Junior Giscombe. Canzone che ci porterà alla seconda pausa del nostro appuntamento.

Vi aspettavate la versione originale? Questo invece è un remix, non so chi l'abbia fatto, so che me lo sono trovato con allergia e l'ho messa a disposizione vostra per farla ascoltare. Bella canzone con Junior, canzone molto importante del suo repertorio musicale, era Mama Used to Say. Ci sentiamo

0: your radio station.
1: Forse non salverò il mondo.
2: Forse non salverò l'economia.
1: Forse non salverò tutti gli indifesi.
2: Forse non salverò l'Amazzonia.
3: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
0: Hit Station.

da tre volte il destino che cosa fa? Cioè io qua vado a mia insaputa, è ignoranza. Scusate se mi definisco tale, ma è la verità. Era il 1977. Questa è una canzone di un grande personaggio della musica mondiale che è Norman Connors, con questo Romantic Journey, un album molto molto valido. C'era questa canzone che era quella che andava di più in assoluto, Once I've Been There. Ma nel 1977, signori e signori, c'è anche una canzone che è la prima volta che metto in tantissimi anni di Golden Classic all'interno della trasmissione. L'ho detto all'inizio, avremmo avuto ospite una grande Liza Minnelli. E con quale canzone secondo voi? Quella che è anche nel testo, quello che dice I'm living today, I wanna be a part of it, New York, New York.

0: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Start spreading the news, I'm leaving.

sono ancora. Non è che faccio andare la musica così e non vi saluto e non parlo più. Come fa uno come me a non parlare? Vabbè. Ok, la grande musica di Liza Minnelli. Qualcuno avrà detto: ma cosa ha combinato oggi quello lì? No, beh, quella canzone meritava. Effettivamente non l'avevo mai messa prima, me la sono ascoltata bene in cuffia e mi è piaciuta tantissimo. Canzone che parlava di una grandissima città che non ha bisogno di presentazioni, è considerata probabilmente da tutto il mondo la più affascinante. Manhattan nel lungo e nel largo è meravigliosa. Canzone che era stata scritta apposta per il film che era uscito nel 1977 diretto da Martin Scorsese con Liza Minnelli e Robert De Niro, che non ho mai visto, ma prometto da qui ai prossimi 25 anni di poterlo fare, di guardarlo.

base musicale per farmi salutare. Ma avanti ancora per qualche istante, quindi usufruisco di questa cosa. Dai, noi ci sentiamo in un prossimo Golden Classic su questa radio, dove passa sempre il meglio della musica mondiale, ma quando c'è il Golden Classic passa la musica degli anni 70-80 con la voce di Marco Delvaux. Quindi cosa posso dirvi di altro? Rimanete sempre qui, perché arriveranno sempre delle grandi belle canzoni ascoltando questa emittente meravigliosa, ok? Adesso vi lascio con una bella canzone rock insieme al gruppo dei Police e questo pezzo che è formidabile, si chiama Spirits in the Material World. Ci sentiamo un prossimo.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
13: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
14: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
13: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto, non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
16: Sono le 22 e un minuto.
17: URN Radio.
18: WRN Radio. The more you hear it, the more...

0: WRN Radio, your musical companion.
1: Puoi essere scontato l'offerta di vide, perché qui ci sono più lido.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: massimo pericolo.
1: Dalla street per la street, dalla street per la street,
0: in casa e su casa.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
1: Yeah. You know.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
16: Sono le 22 e 59 minuti.
17: VRN Radio.
18: Va ora in onda New Generation.
19: Ehi, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
18: La tua musica emergente.
20: Mi fa strano.

0: Sei interessato a promuovere la tua musica in New Generation? Scrivi a newgeneration@webradionetwork.eu.
1: Dimmi cosa credi, parlami di sentimenti. Se è vero che ami tutto ciò che perdi. Passano gli inverni e te rimaniamo freddi. E se alla fine passa tutto io te rimaniamo

0: Questa è New Generation, lo spazio dedicato alla musica emergente.
1: Tu che non ti diverti ma ridi, collezioni ricordi sbiaditi, li cercherai.

0: Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure. Un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
1: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
0: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
2: VRN Radio, più l'ascolti,

0: migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
1: Su 24.
2: I big sono fatti per scomparire, i messaggi per chiarire solo quello che ci va.

0: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
1: Spot. Ciao, sono Luca, ho 22 anni. Sono in Croce Rossa da 8.
2: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
1: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
3: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
4: La Croce Rossa è una grande famiglia.
5: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
6: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
7: Diventa anche tu un volontario.
8: Bellissima. Più l'ascolti, più la sei.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
13: Da Steven Spielberg.
12: Non riesco a capire, sono persone.
13: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
12: Cosa vuoi fare?
14: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
16: Spot. Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
17: È mezzanotte e 2 minuti.
0: VRN Radio.
18: Web Radio Network Night. La notte più bella del web.

You're listening to WRN Radio.

0: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
1: Spot. Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
2: Web Radio Network Night, la nostra.

la terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera. Per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farò

0: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
1: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
0: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
2: Spot.
3: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
4: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
5: È l'una e un minuto.
6: URL.

0: tutti amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati e buon giovedì. Che bello il giovedì, si va al cinema. Ciao Alo.
1: Ciao Ale, giovedì. Non sono solo gnocchi, ma sono anche film, anzi fantafilm.
0: Beh, due gnocchi come noi vuoi mettere. Fantafilm e poi abbiamo e frase
1: si contestano.
0: Qual è la frase di oggi?
1: Ah, volevi sapere perché sei partita col fantacinema, che di solito lo facciamo come secondo appuntamento. Oggi mi hai scombinato le plomb.
0: Hai ragione, perché giovedì andiamo al cinema, però prima, no, vero, prima ci dedichiamo alla frase.
1: La frase di oggi è: tranquillo, non scotta, la più grande bugia dell'estate.
0: Perché non scotta?
1: Non scotta, così viene detto, tranquillo.
0: Bene, quindi una frase che può sembrare normale dipende dal contesto,
1: esatto,
0: in cui la si dice. Poi,
1: e al fantacinema invece, esatto, un film estivo, un disaster movie balneare che parte da un gesto innocente, ovvero l'ombrellone incastrato.
0: Un disaster movie balneare.
1: Sai, quelli
0: balneare
1: dove succede di tutto.
0: Certo,
1: sì, sì.
0: Nuova categoria di film. Ricordiamo insomma che potete contattare la radio per, se siete produttori, per mandare in produzione questo film.
1: Noi vi diamo la sceneggiatura, la modica cifra gratuita di 1.000 euro.
0: Esatto, non è vero, stiamo scherzando,
1: sì,
0: che qua la gente ci crede.
1: Oh, però se qualcuno mi fa un bonifico.
0: Smettila, non si può, che ci denunciano. Poi hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Barra di ricerca Google nel 2134.
1: Mamma
0: cioè
1: mia.
0: Quali potrebbero essere, no?
1: Ah, le ricerche.
0: Le ricerche,
1: carino,
0: nel 2134. Fermo.

0: Siamo pronti a frase sì, contesto no.
1: Oh, oh, oh, oh.
0: Tranquillo, non scotta la frase di oggi.
1: Sì, una delle
0: frasi di vecchia Russia.
1: Mamma mia, una delle frasi più pericolose dell'estate. Tranquillo, non scotta. È una frase sì, che però nel contesto estivo è un attentato alla tua fiducia nel genere umano. Perché questa frase viene pronunciata sempre da qualcuno che ha appena toccato qualcosa di bollente, ha le mani rosse, sta mentendo e soprattutto vuole che tu soffra con lui.
0: Oppure ha i piedi di piombo.
1: Anche.
0: Quando la frase scotta, la sabbia scotta
1: è la versione estiva di fidati. Che non ti devi mai fidare quando qualcuno ti dice fidati. Quali sono i contesti in cui non funziona questa frase? L'asciugamano al sole. Tranquillo, non scotta. Tu ti siedi, ti ustioni le chiappe.
0: Giusto.
1: E capisci che l'amicizia è sopravvalutata. Il sedile della macchina. No, tranquillo, non scotta. Ti siedi e ti si imprime il logo della Fiat sulla coscia.
0: O anche il volante, mamma.
1: O anche il volante sulle mani. Tu sciogli le mani sul volante. Tipo scamorza. Le ciabatte lasciate in spiaggia. Tranquillo, non scottano. Le tocchi, si sciolgono come i tuoi sogni. La sedia di plastica bianca, quella è terribile.
0: Mamma mia.
1: Tranquillo, non scotta. Ti appoggi, ti alzi con il pattern della sedia tatuato sulla schiena. E l'amico ti dice: tranquillo, non scotta. Tu tocchi, ti bruci. Lui ride e dice: vabbè, un pochino.
0: Ah, perché fanno anche il trabocchetto.
1: Certo, un pochino. Hai perso le impronte digitali. Fai tu. La frase tranquillo, non scotta è sempre detta da qualcuno che non ha testato davvero. Ha testato male, ha testato con un'unghia, oppure vuole solo vedere cosa succede. Una sorta di scienza sociale. Quindi ricordatevi, d'estate scotta tutto, sempre. Se qualcuno vi dice tranquillo non scotta, scotta e scotta pure tanto.

0: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
1: Spot.
2: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
3: VRN Radio.

0: Tranquillo non scotta la frase che sembra innocua ma non lo è, frase sì, contesto no, frase estiva che viene detta spesso dagli amici infami che vogliono che in realtà tu ti scotti.
1: Che tu ti scotti.
0: No.
1: Dottor Scotti.
0: Vabbè, andiamo avanti, andiamo ai messaggi.
1: Che forse è meglio. Andiamo da Serena e Matteo. Sì. Serena scrive: il mio ragazzo mi ha detto tranquilla, non scotta, riferito alla sedia di plastica. Mi sono seduta, ora ho il disegno della sedia stampato sulla schiena. Versione estiva del tatuaggio tribale, quello che andava negli anni 90, andava sì, tantissimo. Poi Matteo scrive: un amico mi ha passato le ciabatte dicendo non scottano.
0: Le ciabatte con quante biglie?
1: Ciabatte. sono comunque romano, quindi per me la ciabatta, le ciabatte, dicendo non scottano, le ho toccate, si sono fuse, credo di aver visto il mio spirito uscire dal corpo. Sono quelle, poi sai, quelle aperte davanti che vanno molto di moda,
0: quelle aperte davanti,
1: ci sono queste ciabatte, no quelle con la fascia che si vedono tutte le dita davanti,
0: ok
1: quelle sono fatte di un materiale che se le lasci sotto il sole, sì, secondo me quando le indossi il tuo piede diventa
0: quelle
1: un polo allo spiedo.
0: Sono forgiate direttamente da Sauron, dall'occhio di Sauron.
1: Sì, secondo tum, sì, esatto, tum, secondo forgiano le spade, non è tum.

0: COOPI è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COOPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
1: Spot.
2: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia.
3: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
4: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
3: Niente, ignora tutti i messaggi.
5: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
6: The more you feel it.

0: Andiamo al fantacinema con il fantatrailer, con il fantaalo.
1: Il film di oggi, il fantafilm di oggi, è L'ombrellone incastrato, un film che racconta il dramma più grande dell'estate, quando provi a piantare l'ombrellone e non entra. Signore e signori, l'ombrellone incastrato. Oggi i rumori mi scateno,
0: Sì.
1: La trama, il protagonista è Stefano, 42 anni, quindi coetaneo, uomo tranquillo, mio. Uomo,
0: sì. Non è che tutti noi abbiamo...
1: coetaneo in generale. Uomo tranquillo, convinto di essere pratico. Arriva in spiaggia, prende l'ombrellone, lo punta nella sabbia, spinge, non entra.
0: Beh.
1: E da qui inizia il film, inizia così.
0: Comunque se tu arrivi, punti, spingi, non entra mai. Devi fare un po' di gioco.
1: Stavo per dire.
0: A volte se lo rotei un pochino con della pressione lieve ma costante. Sto facendo anche gesti.
1: Sì, no, ma se voi vedeste il gesto, è quello, non è che sai, è un gesto, è proprio quello là.
0: È quello della roteazione.
1: Dell'ombrellone, ovviamente. Le prime difficoltà, Stefano prova. Spinta normale, spinta forte, spinta con rotazione, spinta con preghiera, spinta con insulto. Niente, l'ombrellone non entra. La sabbia è dura come il marmo di Carrara. La scena del piede. Vediamo questa scena.
0: La scena del piede.
1: Una che passerà alla storia se voi doveste poi fare questo film, produrre
0: certo.
1: Questo film. Stefano prova a spingere l'ombrellone col piede. Si fa male. Finge di non essersi fatto male. La famiglia lo guarda. Lui dice tutto sotto controllo. Non è sotto controllo. Poi c'è la scena del vento.
0: Ah beh certo.
1: Arriva una folata di vento. L'ombrellone vola. Stefano lo rincorre. La spiaggia applaude. Lui finge che fosse tutto previsto. La scena del chiedi al vicino. Stefano chiede aiuto al vicino d'ombrellone. Il vicino, senza dire una parola, pianta l'ombrellone al primo colpo. Stefano lo odia. Dopo 1000 tentativi, Stefano finalmente riesce a piantarlo. È perfetto, solido, dritto. Arriva il bagnino e dice: scusi, lì non può metterlo.
0: No!
1: Finale, Stefano sposta l'ombrellone e ricomincia da capo. La voce fuori campo dice: in ogni estate c'è una battaglia. Questa è la tua. L'ombrellone incastrato. Nessuno entra al primo colpo.
0: Vedi? È d'accordo
1: certo.
0: Con me.
1: Perché ricordatevi, amiche e amici del comedy, l'estate è bella, ma l'ombrellone no. L'ombrellone è una prova di forza, di pazienza e di umiltà.
2: Vorrei che avessi la mia fantasia per disegnare un posto dove non piove. Su questa strofa tu sei ancora mia. È la

0: Che stai facendo?
1: Niente.
0: Come niente? Ti stai facendo una canna?
1: E beh?
0: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
1: Sì. E te che ne sai?
0: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
2: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
0: Butta via la droga, non la vita.
3: Spot!
4: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi salesiani per il sociale lavoriamo ogni giorno.